Vive la música. Vive la música. Vive los éxitos. Vive los éxitos. Vive el recuerdo con Robin Cooksy. Vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive, vive